la tua stanza piena di maioli e dei quadretti di Egon Schiele, la tua vita che mi scorre a casa.

restare ad ascoltare dei tuoi occhi il silenzio e poi contare le minigonne nere a mucchi sui collari, sui nastri di Alice.

rossa, la terra delle colline, rossa di ferro e sudore, e non c'è acqua che le bagna, e non c'è fiume dentro al cuore della gente che le combatte a correrle di notte. Sanno di grano

stanca, la gente delle colline, stanca la terra di aspettare questa pioggia.